Abrafuni ye papa to the stand say omo di asai omo mu anyina emu anyina omo di asai omo o die se koto ne brof di ni say crab me boa Abrafun koto no o die che Abrafun koto no me red red no from guan cream chama kuma ko ten efa guan cream Neti bibini nkoto na eno nso omo ye black black no fegu ankrem. Obo unsa abrofo